0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: È uscito da qualche giorno dal Golfo degli Angeli, al telefono con noi c'è Praci, buona giornata, ben ritrovato.
3: Buongiorno raga.
2: Allora, la prima cosa che balza all'occhio è proprio il titolo di questo album che dà il senso di mare, anche se poi all'interno del disco, ascoltando le varie tracce, i temi toccati sono veramente tanti. Vuoi raccontarci innanzitutto perché dal Golfo degli Angeli?
3: Perché dal Golfo degli Angeli, perché io sono nato e cresciuto a Cagliari, devo tantissimo alla mia città, anche da quando abbiamo iniziato proprio a rappare dall'inizio, è stata parte fondamentale del racconto e parte fondamentale anche e soprattutto della spinta della musica, l'aiuto di tutti i miei amici e delle persone anche che non conoscevo, che mi hanno portato pian piano fin dove sono. Dal Golfo degli Angeli perché la strada è ancora molto molto lunga, quindi dal Golfo degli Angeli fino a dove dobbiamo arrivare, per ricordare che il punto di partenza probabilmente è importante quanto il punto d'arrivo, e si deve tanto anche al percorso che si fa per appartenenza e per origini. Alla fine torno sempre a casa in qualche modo, in un modo o in un altro, per coincidenza o per no. E infatti è stato molto bello anche nella produzione del disco tornare realmente a casa, che ne so, con Paolo Fresu, che è una leggenda del jazz mondiale, di Tenores, di Orosei. Abbiamo fatto proprio delle collaborazioni bellissime che non erano pensate all'interno del disco dall'inizio, sono arrivate al disco quasi chiuso, per esempio, quelle, e quindi cioè, anche il destino ci ha riportato un po' a casa, a aprire il disco in questo modo. È stato tutto molto, molto romantico, molto, molto bello.
2: Ecco, la canzone cui fai riferimento è proprio quella che apre l'album, Figlio del Mare. Io quando l'ho vista e ho visto la partecipazione di Fresu e dei Tenores, mi sono detto, ma cosa c'entrano questi con tutte le altre featuring che ci sono? Invece è una canzone che si inserisce in un modo quasi naturale, che forse aggiunge anche più senso poi al resto dell'album. Non so se sei d'accordo.
3: Sì, certo, alla fine quando si fa la lingua della musica è universale, quando si fa della musica o semplicemente ci si mette amore, passione, si ascolta e non si sente la musica, i punti di incontro si trovano sempre in tutti i generi, e soprattutto con Paolo davvero l'ho conosciuto. Si è creato subito un rapporto di intesa in un attimo. Alla fine ci capisce, quando il fine è ultimo e l'arte, ci capisce facilmente.
2: Radici, futuro, soprattutto il suono di Praci, c'è tutto dentro dal Golfo degli Angeli, disponibile oltre che in digitale anche in vari formati fisici. Praci, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi dell'invito.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Torna protagonista l'informazione, ben trovati in redazione Mauro Baldan. Il caso del 43enne marocchino Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia il 19 luglio scorso. Avviato un procedimento nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Il pubblico ministero puntualizza che ci sono fatti più estesi rispetto a quanto appare nel video condiviso sul web. Il settore fotovoltaico italiano. A sostenere la crescita sono soprattutto le grandi centrali solari e gli impianti destinati ad aziende, industrie e poli commerciali. Al contrario, rallenta il contributo delle installazioni realizzate sulle abitazioni private. Si tratta quindi di un mercato che continua ad aumentare in termini di capacità installata, ma con un peso crescente degli impianti di dimensioni medio-grandi rispetto a quelli domestici. Lo evidenzia l'analisi realizzata dall'Associazione Italia Solare. Liam Gallagher, che con il fratello Noel ha fondato gli Oasis, ha spiegato nuovamente il motivo per cui non uscirà un nuovo album della band. Non sono preparato alle critiche se non vende 100 milioni di copie solo nella prima ora. È tutto.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

amici miei, Emanuela, Sandora di Piave, buongiorno, la Raffa di Ponzano Veneto, buongiorno, aspetta che saluto Mimì e Francesco, con tanto di gemellongi al seguito, buongiorno anche a voi, in vacanza, Francesco è in vacanza da una vita lui, con tre donne in casa che si occupano di lui, è come fosse in vacanza sempre. Va bene, poi chi mi scrive bello frescolino, sì, è bello frescolino. Le temperature sono, sì, l'afa decisamente mollato, però attenzione perché su tutto il territorio veneto c'è instabilità, no? Con la possibilità di forti rovesci, anche raffiche di vento e locali grandinate, in virtù del quadro meteo che è emerso da quello che è stato l'ultimo bollettino emesso dall'ARPAV ieri intorno alle 13. Il centro funzionale e decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla su tutto il territorio regionale per la giornata di oggi, martedì 21 di luglio. Infatti sono previsti temporali con grandine. Attenzione, attenzione. Sapete come comportarvi? Certo che sapete come comportarvi.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono 7:03.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, ci sono lavori in corso sull'Autosole in zona Bologna, per questo ci sono rallentamenti tra il bivio con la A14 e Sasso Marconi Nord in direzione della capitale. È chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 14 di oggi, anche in questo caso per lavori. Code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma. In A4 per traffico intenso in direzione Torino abbiamo code fra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cormano. Verso Venezia invece le code riguardano il tratto Sesto San Giovanni Milano Est. Sulla A24 il traffico è congestionato e c'è coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 verso la tangenziale Est. Buon viaggio.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.

di Michael Capuano con Studio 54. Le 7 e 9 minuti, buongiorno Caterina, buongiorno a Daniele di Campalto, che ha registrato poi ha scancellato. E qui si dice scancellato con la S davanti. Oh Mimi, ciao Joe, grazie di cuore per il saluto che ci hai dedicato alla radio. Ci ha fatto davvero tanto piacere sentirti, quando vi faccio i saluti così improvvisati che non vi aspettate, no? È più bello ancora, no? Ti auguriamo una splendida giornata piena di serenità e di belle soddisfazioni. Oggi spero di avere una soddisfazione oggi. Non voglio dire niente, ma oggi è una giornata topica per me. Noi siamo in modalità preparativi per le vacanze e non vediamo l'ora di partire. Vabbè. Un caro saluto da parte mia e delle ragazze. A presto. C'ho l'occhio impallato, perdonami. Non ci vedo. Va bene, dai, siamo qua. Abbiamo un'altra ora a condividere assieme da condire con la bella musica che io vi invito anche a domandare utilizzando il nostro numeretto 345 48 45 663. Volete Levrini? E Levrini sia con un poco d'amor.

Buongiorno, ben svegliati. Adesso io vi racconto la storia. Questa è una grande imperterrita. Qualcuno di voi sicuramente, quelli abili a smanettare i social, si saranno imbattuti nella notizia che riguarda questa professionista, questa reporter di un emittente, la KTLA, no? Americana, che è riuscita a portare a casa il servizio, a fare servizio, una diretta, pensate, con un scarafaggio che le camminava tra petto e collo, mamma mia. Si chiama Rachel Manitoff, una reporter appunto di questa emittente, che è riuscita a resistere fino alla fine del servizio mentre l'ospite indesiderato le camminava tra il petto e il collo, un comportamento elogiato dai colleghi e da parte di tutti gli utenti dei social, una vera professionista. Io sto guardando le foto di questa roba, di questa patacca, io solo se mi sento camminare, non penso allo scarafaggio, soffro di aracnofobia, per me i ragni, anche quelli da muro, sai, magri, ma proprio mi mandano via di testa. Pensa quando vedo qualcosa di diverso, sai, di più grosso, di cicciotto, nero. Potrei impazzire. Va bene, le foto sono molto eloquenti, casomai ve le cercate. E nonostante il passaggio di questo ospite decisamente indesiderato, lei non si è lasciata distrarre, no? E ha portato a termine il servizio in diretta senza sbavature, no? Una professionalità che, secondo gli utenti, chi ha visto, dovrebbe essere premiata con una promozione. Rachel Manitoff, inviata dell'emittente KTLA, è diventata protagonista di un video virale in cui continua a impassibile il collegamento mentre questo grosso scarafaggio le cammina addosso. Io sono, mamma, inorridito. Vabbè, comunque dovessi scegliere, meglio lo scarafaggio che il ragno, perché il ragno proprio. Una volta mi hanno presentato un ragno di quelli finti e stavo in diretta.

per quattro persone da 532 euro. Una cena può costare 532 euro, dipende. Se vai a Porto Cervo a fare l'esibizionista, è vero. A Porto Cervo la risposta è sì. E scoppia praticamente la polemica estiva sui prezzi, no? Il conto che è stato pubblicato poi in una community enogastronomica, Bracciami Ancora si chiama. Arriva dal ristorante Zuma, locale di cucina giapponese contemporanea, che è affacciato sulla marina della Costa Smeralda. E allora ragazzi, ma è il caffè ad essere particolarmente chiacchierato, no? L'estate in Sardegna in una foto, quale voce vi fa saltare dalla sedia? Tutti a rispondere: il caffè a 10 euro. Si legge nel post, no, che ha acceso la discussione. È stata la stessa pagina a indicare il nome del ristorante coinvolto. Va bene, vediamo un po'. Nello scontrino pubblicato non c'è soltanto il caffè, sul conto sono state registrate quattro persone, vabbè, ma i coperti sono soltanto due a 15 euro ciascuno. Vabbè, tra le voci del documento fiscale compaiono, tra le altre consumazioni, un astice, uno arrostito da 125 euro, una pannocchia grigliata a 17 euro. Madonna santa, se mi penso, quando ero piccolo io andavo a fregare le pannocchie nei campi e poi le grigliavo e le regalavo, questi 17 euro. Poi non so come si pronuncia, aiutatemi voi, è scritto edamame da 13 euro, piccanti da 14 euro, che non so cosa siano, due dessert al cioccolato per complessivi 46 euro, meco, una porzione di sorbetto gelato da 6 euro e poi, anche questo non so, una pecan pie da 22 euro e l'espresso da 10 euro. Vabbè, totale imponibile 483,64 euro, al quale si aggiunge l'IVA al 10%, quindi altri 48,36, per un totale finale di 532 euro. Bella seratina, siamo stati a mangiare.

0: ma nessuno che che mi dice dove ha speso di più. Aspetta, vado all'ultimo messaggio. Chi poi ha postato il conto, posso definirlo un testina di vitello, in quanto i prezzi sono specificati, per non parlare poi dei giornalai che riportano certe notizie. E vabbè, Antonio da Lavariano, beh certo, se vai in Costa Smeralda insomma sai che è tutto esagerato. Come parla il venezian, mi porta in piazza San Marco.
1: Ma
0: pronto,
1: scusa Giovanni, sì. Sono come quelli che vengono, sì, a mangiare in piazza San Marco e dopo, sì, si lamentano del costo,
0: sì.
1: Ma è normale che in piazza San Marco, io parlo di piazza San Marco perché mi intendo, sono di Venezia, che la roba costa di più, ma non ti deve meravigliare,
0: sì.
1: Se vai in Costa Smeralda,
0: sì,
1: immagino che se prendo una pizza come minimo la pago 50 euro.
0: È vero,
1: sono in Costa Smeralda,
0: è vero,
1: se
0: è
1: no
0: vero.
1: Non vado in Costa Smeralda, ma vado a Chiosa,
0: ma vado a Chiosa
1: o a Porto Santa Margherita,
0: ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro. Io il pesce migliore, guarda, adesso posso dirlo, l'ho mangiato a San Pietro in Volta, a San Pietro in Volta lì a Pellestrina, a quelle parti là. Aspetta che anche Paolo l'Alpin, pronto.
2: Buongiorno Giovanni, sì, buongiorno, sì, a tutti. Paolo,
0: sì,
2: l'Alpin.
0: Sì.
2: Non lamentatevi, io ieri in un noto supermercato Eurospin,
0: sì, infatti,
2: mi hanno battuto per errore probabilmente un mezzo pollo a 29,99. purtroppo erano 2,99 euro. Comunque dai, è andata bene, me ne sono accorto. Saluto tutti, chiaro.
0: Non è che hanno sbagliato, non è che hanno sbagliato, anche te, insomma, Paolo Alpini, insomma, sei andato a sceglierti la gallina dalle uova d'oro, apposta te l'ha messa a 29 euro per metà. Pronto?
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
3: sono Paola.
0: Ciao.
3: Sono dalla provincia di Torino.
0: Sì.
3: Volevo sentire
0: la
3: canzone di Galassi, la girerella, sì, del 63.
0: Va bene.
3: E volevo dedicarla a tutti voi.
0: Sì.
3: Una canzone un po' di buon umore, così, sì, cominciamo bene la giornata con, sì, una marcia in più.
0: Ok.
3: Grazie mille, ciao e buona giornata.
0: Che bello sentire gli uccellini lì. Gli uccellini, che belli gli uccellini. Questo invece è il rumore.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita. A 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Oh oh oh!
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: quelli San Pietro in volte, l'isola di Pellestrina invece ringrazio. Mi scrivo Gio, grazie alle belle parole, quando vuoi sei gradito ospite a pranzo e a cena. Come gli architetti, chi erano? Gli architetti di Aiazzone, no? Va bene, grazie. Ricordo piacevolmente, ma ve ne ho già parlato qualche anno fa, insomma, degli appuntamenti musicali lì nell'isola di Pellestrina, San Pietro in Volta in modo particolare. Ricordo queste cene con questo pesce che io non amo proprio, lo mangio, ma sono più carnivoro io che da pesce.
1: Infatti mia suocera me la sono mangiata tutta. Altro che Hannibal Lecter.
0: Non sono più da carne che da pesce, però ricordo la bontà di questo pesce sapientemente, eh? Però se mi invitate anche voi di Jesolo, insomma di Caorle, io arrivo, con la fiaca arrivo. Tra poco vi parlerò di un pony, dai, non è possibile, che è stato trasportato all'interno del bagagliaio di un'autovettura, ma come non bastasse, e se questa autovettura è stata anche imbarcata su un traghetto diretto a Ischia, no, non è possibile, questa è una fake news, questa è una bufala. Come puoi sistemare un pony nel bagagliaio di un'auto e imbarcarla? Non ci credo. Guardo, leggo, mi informo e casomai vi rendo conto.

Salvi su Radio Sorriso. Allora, pony trasportato nel bagagliaio di un'autovettura imbarcata su un traghetto diretto a Ischia. L'episodio ha suscitato forte indignazione su tutti i social, no? E un ampio clamore mediatico dopo la diffusione delle immagini dell'animale durante la traversata, no? I fatti sarebbero avvenuti lo scorso 5 di luglio. Non è stato ancora possibile determinare oltre ogni dubbio che nell'auto ci fosse un animale vero o se si trattasse di un grande pupazzo. Dai, secondo me era un pupazzo. Puoi trasportare chi è che fa una roba del genere? Vabbè, la società intanto prende nettamente le distanze da quanto accaduto e annuncia l'avvio di un'indagine interna per accertare eventuali responsabilità del personale di bordo. Secondo quanto rende noto la compagnia, i primi accertamenti avrebbero già evidenziato una serie di gravi anomalie operative che non riguardano soltanto l'animale nel bagagliaio della macchina. Tra queste vi sarebbe anche il fatto che l'autovettura coinvolta sarebbe stata imbarcata senza il previsto titolo di viaggio, in circostanze che, se confermate, insomma, configurerebbe, potete benissimo immaginare, un'inammissibile catena di omissioni, no? Di controlli non eseguiti, di comportamenti gravemente difformi dalle procedure operative, dalle disposizioni aziendali e dagli obblighi cui è tenuto il personale di bordo. Ma pensa a te, nessuna tolleranza sarà riservata a chi abbia violato le regole o omesso i controlli dovuti. Stanno cercando di capire, di identificare i responsabili, che saranno chiamati a rispondere personalmente del proprio operato, e nei loro confronti saranno adottati tutti i provvedimenti disciplinari, insomma, che del caso, no, previsti, oltre ad ogni ulteriore iniziativa consentita dalla legge. Quindi non soltanto il pony nel bagagliaio dell'auto, ma anche l'auto è stata imbarcata così, alla pazzo di cane, diciamo, no? Va bene, fatemi sapere però se il pony era vero o se si trattava di un pupazzo, perché questo mi

Olla, canta bene lei, la vita è una giostra e nessuno la fermerà. Olla, aspetta che mi scrive Maria Casacorba, buongiorno anche a te, buongiorno anche a Fiorella Imota di Vivenza, mi scrive buongiorno carissimi. Ecco, ieri è stato abbattuto il nostro ponte, ora siamo isolati, dobbiamo fare 10 chilometri per entrare a Motta di Livenza, un anno di penitenza, e agevola naturalmente la foto, è vero. L'hanno buttato giù, non è crollato, no, ma è stato demolito in modo programmato per poi rifarlo. Dal 22 di giugno comunque che è partito questo cantiere della provincia di Treviso per la demolizione del vecchio ponte, no? Prima c'è stato l'incontro pubblico eccetera eccetera e poi insomma si è deciso di rifarlo, e con l'avvio di questo cantiere, con la distruzione, l'abbattimento di questo ponte, sono state avviate anche le varie deviazioni. Adesso basta prenderci un po' di confidenza.

po' di pazienza, Fiorella, vedrai che vi tireranno su un ponte più bello e forte, no? Va bene. Detto questo, ho finito. Ah, è vero, devo chiudere adesso. Pensavo di fare un'altra oretta, io pensavo di fregare il Giovanini, invece no, devo andarmene, va. Me ne vado, ma tornerò. Tornerò domani mattina, ore 6, qui su Radio Sorriso. Vi lascio.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Chateau Dax e Stosa Cucina presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 8:05.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Scontri ieri a Bologna al termine della manifestazione per Abderrahim Fakir. Lancio di bombe carta e cariche contro gli antagonisti. 11 feriti. Per i due agenti e i quattro operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Fine della democrazia in Nicaragua. Il presidente Ortega ha annunciato che non ci saranno più elezioni che consentano agli oppositori di prendere il governo e il potere. Il leader sandinista di 80 anni guida il paese dal 2007. Ancora allerta massima al centro-sud per il caldo. Oggi 18 città da bollino rosso in tutto il paese. Domani scenderanno a 7. Complici maltempo e temporali, il nord respira, mentre nel resto dello stivale la situazione cambierà solo a metà settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare.
10: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!

Niccolò Querci e la filuzzeria con questo Non sono virtuoso, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno amici e bentornati, finalmente torno in diretta in questo martedì 21 luglio 2026, due orette insieme a pieno ritmo con Giovannino, con quelle che sono le vostre richieste musicali, con quelle che sono anche i vostri compleanni, i vostri auguri o magari semplicemente anche una bella canzone che volete ascoltare al 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp e le vostre note vocali, oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681. Noi partiamo col giusto ritmo, quello del cia cia cia. Una bella novità 2026, arriva Matteo Tarantino con Fuoco nella notte, sempre qui a pieno ritmo su Radio Sorriso. Buongiorno.

La voce di Rosita, orchestra Philadelphia e l'amore sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Michel di Padova che dedica questo bel brano a Lucia e poi vengo a salutare un po' di persone che mi danno il buongiorno al 345 48 45 663. Buongiorno all'amica Nazarena e Gabriele di Rocca Franca. Buongiorno ragazzi, una buona giornata, un buon martedì anche all'amica Lina di Conegliano e buongiorno a Miriam. Un sacco di cuoricini, un sacco di bacini, un abbraccio a te e a tutti i sorrisini, così mi scrive Miriam, grazie mille. Buona giornata, si continua, arriva una bella mazurka, Castellina Pasi, Irene.

Caramel con Nessun Dolore. Vado a salutare esattamente chi mi richiede questo bel brano, esattamente l'amica Stefania. Ciao Stefania, un abbraccio fortissimo, un buongiorno lo dobbiamo fare anche all'amica Susi. Ciao Radio Sorriso e ciao Giovannino, sono Susi di Sistiana, oggi è il compleanno di mio marito Giuliano e volevo fargli tanti auguri dedicandogli una canzone. Beh, auguri, auguri, auguri Giuliano, super auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso, da parte mia, ma da parte di tutto lo staff. Beh, lei ci richiede la radio del nostro direttore Alex e perché non accontentarti? Allora, ancora tanti auguri Giuliano, e questo brano ha aperto gli eventi estivi e non solo di Radio Sorriso. Ogni volta che lo risentiamo è una grande emozione. Arriva Alexo DJ con la radio.

0: il nostro direttore Alex con la radio. Ancora tanti auguri a Giuliano, ma vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile per questo giovedì 23 luglio dalle ore 21. Si balla a Jesolo in piazza Torino con Alex, Iris e Giovannina, i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito, vi aspettiamo quindi per ballare sotto le stelle di Jesolo. Mi raccomando, un abbraccio fortissimo, una buona logicamente serata, una bella serata sarà con animazione, gadget, divertimento in compagnia della radio più giovane che mai. Giovedì 23 luglio, piazza Torino, Jesolo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Sorriso!
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Mama Music per questo bel brano, Federica Cocco, Pensiero d'amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Diamo il buongiorno all'amica Laura da Cervarese, provincia di Padova. Ciao Laura, buona giornata, un saluto, e sentiamo invece l'amico Mario. Lui ci stava ascoltando, senti qua la radio in sottofondo, adesso cosa farà?
2: Buona giornata.
1: Buongiorno.
2: Iniziamo con la musica.
1: Oh, che allegria. Bello.
2: E che sia una giornata tutta colorata.
1: Ah, ma sicuramente, Vedi. E poi ci ascolta. Buongiorno anche a te, caro Mario. E si continua con la musica. Arriva Omar Codazzi, Il vento e la musica. Saluto con questo brano l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona, ma anche l'amica Anna di Brescia, che a sua volta saluta la Luciana di Tessera, che so che oggi è in giro per Venezia. La Luciana, stai attenta. Comunque un abbraccio fortissimo a tutti.

Il duo di Bassano con Alpino di Razza, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare adesso invece l'amico Christian, che mi richiede un bel brano, una bella novità, Veila e Giuseppe Spinelli con Afrodisiaco, e subito dopo invece un bel tango, Emilio Ziglioli con Tango Milù.

0: Emilio Giglioli con Tango Milù e do il buongiorno a Tiziana. Buongiorno Tiziana.
1: Eccomi, buongiorno, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Sei pronto per la diretta di questa sera?
0: Sono pronto per questa sera, perché ricordiamo che questa sera dalle ore 21:30 Radio Sorriso è in diretta da Castel Gumberto, provincia di Vicenza, con l'orchestra di Marianna Lanteri.
1: Eh sì, questa grande artista, abbiamo l'onore questa sera

telefono che ha imparato il portoghese da solo. È una lingua, sì, in Brasile parlano proprio il portoghese, ecco. Complimenti a Stefano perché si è reinventato per cambiar vita, e allora complimenti. Continuate a mandare i vostri bei vocali, grazie, al 345-48-45663. Adesso c'è questa bellissima, bellissima proprio al titolo, Mirko il Moleggiato.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di

0: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buona giornata. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina della provincia di Treviso mentre era in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento. La famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Vertenza idroextrusion di Feltre, ieri c'è stato un tavolo al Ministero, in corso una trattativa esclusiva, il punto della situazione dal sindaco di Feltre, Viviana Fusaro.
3: Come abbiamo già visto, si prevede un incontro tra l'azienda uscente, l'azienda eventualmente e gli acquirenti al Ministero, quindi chiaramente il tavolo si svolge sempre presso il Ministero senza alcuna libertà, diciamo, di movimento individuale o meno, per cui anche la idro deve ovviamente rispettare gli impegni.
4: A partire dall'anno scolastico 2026-27 le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Fonte non dovranno più sostenere alcuna spesa per la dotazione libraria dei propri figli. L'amministrazione del comune trevigiano ha deciso di destinare 13.000 euro azzerando la quota di circa 100 euro precedentemente versata dai genitori che ora dovranno versare soltanto come cauzione a garanzia della riconsegna dei volumi.
2: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick
8: dall'Angelica.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Sorriso!
13: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Dal titolo andremo a prenderci le stelle con Davide Montali. Torniamo in diretta qui su Radio Sorriso alle 13.10 in questo istante. Ebbene, quando ero giovane, ci scrive Teresa, non c'erano tutte le opportunità di oggi. Mi sarebbe piaciuto imparare il giapponese perché sono sempre stata affascinata dalla loro cultura, cioè la cultura appunto giapponese. Ai miei nipoti consiglio di non avere paura delle lingue difficili, con costanza si può imparare tutto. Mentre scrive Marco, io ho studiato francese a scuola, ma non l'ho mai usato. Oggi avrei scelto il tedesco, visto che lavoro spesso con aziende straniere. Ai ragazzi dico, studiate le lingue non solo per il lavoro, ma perché aiutano a capire culture e persone diverse.

Sorprendimi, Sabrina Borghetti assieme a Fabio, una canzone richiesta da Miguel di Padova che la dedicava alla moglie Lucia. E questa è sempre Radio Sorriso, la radio che state ascoltando in questo momento. Io sono Tiziana e vi propongo questa Voglio volare con Pietro Galassi e Omar Codazzi.

Vino amaro con Paolo Bollettani. E allora, mia figlia vive in Portogallo, scrive Carla. E mi sono messa a studiare il portoghese per parlare meglio con i suoi amici e con la famiglia di suo marito. Come ha fatto l'amico di Pordenone? Non è mai troppo tardi. Ai giovani consiglio di imparare una lingua che li appassioni davvero. Ed ancora, Davide scrive: ho imparato l'inglese quasi da autodidatta, guardando film e ascoltando musica. È stata una delle cose più utili che abbia mai fatto. Oggi inizierei anche col cinese. Il mondo cambia e conoscere più lingue è un grande vantaggio.

0: addosso, mi stanno bene, sì. Lo sai che la tua voce è il mio segreto.
1: State ascoltando? Ridiamoci su!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a €38. 035 83 17 91.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Ancora qui questa bellissima canzone, era la voce di Lucia in ancora qui appunto Marea di Cuori Group. Sono le 13:38 e siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso ed ora vi voglio parlare dei mercatini di Natale, perché dobbiamo prepararci al Natale ballando in Slovenia. Sarà proprio così, 27 e 28 novembre 2026, ovviamente un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include viaggio in pullman, partenza da Padova e caselle autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Poi ancora due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, cioè due serate di musica e ballo con il nostro Alex, il nostro direttore, ospiti a sorpresa, tappa al casinò, accompagnatore, agenzia, polizza sanitaria, il tutto per persona in camera doppia 449 euro, se prenotate però entro il 31 di agosto. Per informazioni ore ufficio 913 14 18 allo 0423 7367, agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. Ripeto, per qualsiasi informazione a 449 euro, però se prenotate entro il 31 di agosto dovete chiamare 0423 7367.

Lina Valle con Sempre Innamorati. E ed è arrivato un altro messaggio di Luigi che scrive: da ragazzo ho dovuto iniziare subito a lavorare e non ho avuto il tempo di studiare. Oggi, grazie ai corsi online, sto imparando un po' di inglese e mi diverto come un bambino. Il consiglio ai miei pronipoti è semplice: studiate le lingue, perché il mondo è molto più grande del nostro paese e ogni lingua è una nuova amicizia.

Mauro Levrini con Giorni di settembre. Ahimè, vi voglio dire un risentirci a domani. In questo momento termina così questo Ridiamoci su in mia compagnia. E vi riprendo domani, eh? Mi raccomando, alle ore 12 vi aspetto puntuali qui. Vi lascio con I migliori anni della nostra vita da Mattia Agostini, senza prima non avervi ricordato anche questa importante serata che vi aspetta martedì, proprio oggi, questa sera, dunque, a partire dalle 21:30 in diretta radio da Castel Gomberto in provincia di Vicenza. Marianna Lanteri ci proporrà tutta questa bella carrellata di successi qui su Radio Sorriso in diretta, quindi sintonizzatevi, anzi rimanete sintonizzati, perché questa sera alle 21:30 in diretta

0: State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 15:01.
2: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.

0: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
1: Sorriso!
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E protagonista Roberto Polisano con Batticuore.

La Mazzurca la Centese con Antonio Cottini. Buona continuazione. Buona continuazione, buon viaggio musicale insieme con noi, cari ragazzi e cari sorrisini. Da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi, della musica da ballo, più giovane che mai. Andiamo adesso, facciamo tappa nel Lazio e precisamente a Rieti, Torre in Sabina, andando a salutare Pier Maria con Anna Maria Allegretti, cantante di Valera. Subito dopo risaliamo, andiamo in Friuli a Maniago, salutando Linda, ci aspetta a seguire per ascoltare Alessia, la Franco Bagutti Band con Amor Sincero.

ricordo che stasera Radio Sorriso dalle 21:30 sarà in diretta dalla festa, dalla sagra di Castelgomberto Vicenza, e protagonista sarà l'orchestra di Marianna Lanteri. Allora, per tutti gli amici che magari sono lì presenti, bene, meglio ancora, e magari passate a salutare poi i nostri Alex ed Iris. Per tutti gli altri, magari tranquillamente da casa, per chi abita più lontano, stasera una bella diretta dalla sagra di Castelgomberto Vicenza, dove vedrà protagonista, ribadisco, l'orchestra di Marianna Lanteri, la vecchia musica italiana.

nel nostro pomeriggio insieme, nel viaggio musicale odierno. Mauro Levrini, vieni a fare l'amore. Adesso, cari ragazzi, l'orchestra di Luca Canali.

0: tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con il singolo Immagina.

bene, Soresini. La prossima tappa, anzi, le andiamo in tandem. Le prossime due tappe ci portano a Verona. Appunto, le prossime due richieste in quella di Verona, salutando Tiziano e Giampaolo, rispettivamente con un medley di Caterina Caselli insieme con Anna Rossano e Anna Band, e poi con protagonista l'orchestra di Matteo Tassi e Oceania.

0: Oceania.
1: Oceania Orchestra Matteo Tassi. E l'estate è tutta da ballare di Radio Sorriso. Dopodomani, giovedì 23 luglio, farà tappa a Jesolo in Piazza Torino. Grande serata sotto le stelle con la musica delle grandi orchestre, il divertimento, l'animazione con Alex, Iris e Giovannino, i ballerini Prestige della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzare e naturalmente i gadget di Radio Sorriso. L'ingresso è gratuito. E allora vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo con Radio Sorriso al Sorriso in Piazza Torino a Jesolo, dopodomani, giovedì 23 luglio.

0: State ascoltando I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso 0423 7366 80.
11: Sono le 17 e 4 minuti.
12: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Sanità pubblica, prestazioni mediche e liste di attesa. Stando ai dati più recenti, migliorano, ma in alcuni casi permangono forti criticità.

0: Non mancano aree del paese nelle quali si retrocede. Sopra il 90% Veneto, Lazio, Marche e Basilicata. A seguire Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, tra le altre. Emerge dal bollettino sull'andamento delle liste di attesa realizzato da Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali. Caldo record sull'Italia, ma nelle prossime ore scenderanno a 7 le città contrassegnate dal bollino rosso in conseguenza di un rapido calo delle temperature. Bollino verde quindi per Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Ancona. Temporali, grandine e raffiche di vento continuano però a colpire le coltivazioni del nord. A 90 anni a Roma si è spento Francesco Massaro, regista e sceneggiatore nato a Padova nel 1935, attivo per oltre 50 anni tra cinema e televisione. Gli esordi negli anni 60 come assistente alla regia di Luchino Visconti e aiuto regista di Pietro Germi, Dino Risi e Edoardo De Filippo. Nel 1972 la sua prima regia cinematografica, Il generale dorme in piedi, con protagonista femminile Mariangela Melato. È tutto.
1: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Frutta e verdura?
6: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sorriso!
10: Edizioni Mamma Music presentano il

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ed era Matteo Bensi, Un bacin d'amor. Non è la stessa canzone di prima, il titolo è molto simile per una parola. Cari sorrisini, rieccoci qua alle 17:11 minuti nello studio di Radio Sorriso. Oggi si parla di cani, meravigliosi, meravigliosi animaloni che ci fanno sempre molta molta compagnia e ovviamente ci piacciono, non a tutti in realtà. Qualcuno mi dice, ma c'è tipo Francesco, mi ha detto, io avevo un cane di plastica, muoveva la testa, di quelli sapete che stanno, che li attacchi in macchina vicino sul cruscotto e muovono la testa. Poi a un certo punto questa testa, fortunatamente finta, si è staccata e allora lì non ha più avuto modo. Ecco, non è una persona da cani nemmeno Giovanni di Castel Gomberto, mi dice, né io né mia moglie abbiamo proprio tutta la pazienza, tutta la voglia. Beh, fate bene, cioè il cane va preso con sé se si ha la voglia di prendersi l'impegno, se non ce la si sente, se non si vuole, va benissimo così. Caro Giovanni, per te arriva Lida Ferrarese con Ritorniamo insieme.

0: Ed era Stefania Cento con Figli di Nessuno. Oggi però noi andiamo avanti a parlare dei nostri amici a quattro zampe, i nostri amici cani. E abbiamo un amico che è un grande appassionato e mi ha mandato delle foto bellissime, nonché questo vocale. Sentite un po' chi c'è.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno Sorrisini.
0: Ciao Marco,
1: allora,
0: Zeta.
1: I miei bambini pelosi sono Gold e Zeus, due Golden Retriever di 5 e 3 anni e mezzo. E se posso, visto che oggi è la giornata mondiale del cane, nel mio ultimo CD ho voluto dedicare una canzone proprio ai nostri bambini pelosi. È una poesia che mi era stata donata quando purtroppo avevo perso la mia prima Golden, e si intitola Ti presterò un cane, e secondo me è molto carina, nel senso che ci fa vivere l'amore per i nostri amici a quattro zampe in una maniera particolare. Buon ascolto a tutti, ciao Sorrisini.
0: Certo Marco, guarda, la stavo proprio per mettere io, se non fossi intervenuto tu sarebbe andata comunque in onda. Tra l'altro poi Marco mi spiegava in un altro vocale che è proprio l'idea della canzone, di questa poesia, è che ovviamente il cane vive molto meno dell'essere umano, e quindi quando poi il cane ci lascia noi ci rimaniamo molto male, però in questa idea, in questa canzone ci viene spiegato come in realtà il cane è un prestito che ci arriva per vivere degli anni felici, ma poi il cane va restituito al legittimo proprietario, ovvero chi ha creato tutto il creato. E scusate la cacofonia, arriva, eccola qua, Ti presterò un cane. Grazie Marco, ti abbraccio e ti bacio.

0: Girasoli, Reginella Campagnola, salutiamo l'amico Tony Merica che si ricorda del cane della nonna che si era ammalato e non voleva più mangiare, però dalle mani di Tony mangiava, quindi Tony ha anche un po' questa componente quasi mistica di guaritore di cani. Bravo Tony. Beh, i cani lo sentono proprio a pelle quando gli vuoi bene, cioè se voi siete una persona che vuole bene ai cani avrete anche notato che magari fate una passeggiata fuori e i cani delle altre persone vengono ad annusarvi, a salutarvi, a farvi una coccola, una carezza e a chiederla più che farvela effettivamente. Ecco, fatemi sapere se siete anche persone del genere. Io sì, sicuramente a me i cani vengono sempre a salutare, però quando sono con il signor Ciccio salutano più lui che me e questa cosa non mi piace molto. Vabbè, andiamo a salutare Giovanna di Verona. Lei ricorda sempre con piacere il suo amico cane Moppy, che non c'è più, mi ha mandato però una foto e assomiglia molto alla mia amica cagnolina Titti di quando ero piccola, ce l'avevano i miei nonni. Ciao Giovanna, ti mando un bacione, un saluto anche a Nello a Pordenone che mi ha mandato invece la foto di Balù, il cagnolino di sua figlia, un graziosissimo barboncino grigio, molto bello. Ciao Nello, ho fatto una rima, facciamo una pausa.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso.
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ci piace il flashback con Antonio Summa qui su Radio Sorriso, le 17:38 minuti. Saluto Katia Bovolenta che mi ha mandato il video del suo cagnolino Rocky, che è piccolino, è un meticcio piccolino, e sta seduto sulle zampette dietro come se fosse seduto a tavola, con le zampine davanti tutte belle drittine. Un amore, grazie Katia, ti mando un bacio e mando un bacino anche a Rocky ovviamente. Paolo invece si sta dipingendo un mare in mano, sta creando questo bel quadro, bellissimo, sei molto bravo e non vedo l'ora di vederlo finito, ricordati di mandarmelo che sono ancora super curiosa. In Germania c'è Roberto e dice: vita da cani, questo è il nostro cucciolotto di 16 anni, si chiama Sid e se ne sta bel bello spapparanzato a letto. E beh, 16 anni vuol dire che ha un'età anche lui e si merita tutte le spapparanzate dell'universo. Grazie Roberto. Io adesso vi ricordo invece un appuntamento imperdibile questa sera, sintonizzatevi su Radio Sorriso a partire dalle 21:30, se non lo siete già ovviamente, perché tanto lo so che siete qui da domani a sera ad ascoltarci, perché questa sera dalle 21:30 giusto appunto cosa succede? Beh, diretta radio da Castel Gomberto, provincia di Vicenza, dove si esibirà l'orchestra di Marianna Lanteri. Per chi non potrà andarci, beh, ve la potete ascoltare su Radio Sorriso. E allora adesso Marianna ce la sentiamo con questo bel ballo di gruppo. Ci scateniamo un attimino? Si paga, si paga. No, stasera non si paga nulla, non vi preoccupate.

Martina Ferrari è in Casanova, ubriaca di te, ce l'ha richiesta Sergio di Zimella, che voleva dedicare questa canzone ai suoi cognati Anna Maria e Gabriele. Allora un saluto a tutti voi anche da parte mia. Saluto poi Anna di Vicenza, che ha due cagnoline di 3 anni, Lilli e Lulu, bianche, piccoline, graziosissime. Mi ha mandato una foto davvero carina, davvero simpatica, perché sembrano proprio in posa per fare una foto anche con lo sguardo un po' da dure. Bello, ci piace molto. Grazie Anna, buona continuazione, buon pomeriggio. Noi ci balliamo un'altra polca, che ne dite? Vi va? Avete voglia? C'è Massimo Andreotti con Genius.

Bailando, arriviamo alle 17:53, sempre bailando comunque, sia ben chiaro. Sorrisini belli, è già arrivato il momento di salutarci per questo pomeriggio, ma non vi preoccupate, adesso arriva Patrick, vi porta fino alle 20 e quindi resterete senz'altro in ottima compagnia. Io vi do un bacio, vi do un abbraccio e vi do anche appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, 16:30, qui sulle frequenze di Radio Sorriso, sarò pronta ad accontentarvi. Vi mando l'augurio di una bellissima serata e come sempre a ritmo di mambo mi avvio verso l'uscita. Questa sera per voi faccio partire Mario Riccardi con la Cummare, con un saluto a tutte le Cummari là fuori. Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Irresponsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir. 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana. Lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa. Lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio grande dal vostro Patrick. Oggi martedì 21 luglio, sono le 18:08. Io sarò qui a tenervi compagnia fino alle ore 20, quindi aspetto le vostre belle dediche e belle richieste. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta via WhatsApp al 345 48 45 663 con i vostri messaggini anche vocali se volete, oppure telefonatemi allo 04 23 73 66 80 o 736681 per richiedere appunto la vostra canzone preferita, come ha fatto la nostra amica Nadia di Treviso, che vado a salutare subitissimo. Carissima Nadia, un grande bacio e un grande abbraccio, e insomma grazie per essere sempre fedele a Radio Sorriso, come lo sono del resto tutti gli ascoltatori che sono lì che ci ascoltano in questo momento. Tu mi hai richiesto una bella canzone di Marianna Lanteri, e allora io ti vado ad accontentare subito con Io ti penso. Però vi ricordo che stasera dalle 21:30 in diretta radio da Castel Gomberto ci sarà appunto la serata trasmessa dell'orchestra di Marianna Lanteri, quindi mi raccomando, sintonizzati sempre su Radio Sorriso dalle 21:30, mi raccomando. E allora, dicevo, vi faccio ascoltare Io ti penso di Marianna Lanteri, e poi accontenteremo l'amica Alba di Celle Ligure, che vado a salutare. Mi ha mandato un messaggino con scritto: ciao caro Patrick, un abbraccio fortissimo e buona serata a tutti, se possibile vorrei ascoltare Teneramente cantata da te. E allora io ti accontento, cara Alba, però prima Io ti penso con Marianna Lanteri per voi.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 in questo martedì 21 luglio. E allora andiamo a salutare subito un'amica che mi ha telefonato allo 0423736680. È l'amica Rita di San Daniele del Friuli, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio, sempre sempre simpatica. Ci facciamo di quelle risate con la Rita al telefono, veramente incredibili. Ciao Rita, un abbraccio a te e anche alle tue figlie. Grazie, grazie di cuore. E Rita ci ha richiesto una bella canzone dal titolo Cielo Incantato, e andiamo ad ascoltarla con la voce di Gianni Dego e Doris. Pronti con una bella begin? Salutiamo anche Dina di Rodeano, che mi ha mandato la foto del piatto di Solidea, mi ha mandato la panzanella. Madonna, che spettacolo, ragazzi! Veramente un piatto speciale, la panzanella. E intanto ci ascoltiamo Cielo Incantato con Gianni Dego.

che è la voce di Patrizia con questa bella tarantella dal titolo Molla Tutto. Vi ricordo con Patrick in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare gli amici Lea e Luigino che mi hanno scritto: ciao Patrick, a Laggio, credo che Laggio sia una località, però non saprei dove si trova sinceramente. Comunque sicuramente sarà in qualche bel posto di montagna, perché mi dicono che ci sono 17 gradi belli freschi. Speriamo rinfreschi anche da voi. Grazie ragazzi, vi mando un abbraccio grande, grazie per avermi tenuto al corrente che lì a Laggio ci sono appunto 17 gradi. Complimenti ragazzi, beati voi che dormite con le coperte e state belli freschi, un abbraccio grande. E allora ragazzi, vi faccio ascoltare anche i Rodigini adesso, prima della pausa pubblicitaria, una bella canzone dal titolo A mano, la voce di Francesco, una bella cumbia, una bella novità appunto dei Rodigini. Per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick fino alle ore 20. Vi ricordo il 345 48 45 663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
0: Waterstick dall'Angelica.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggio e vacanze di Padova.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E andiamo a ringraziare anche le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese con Elena Cammarone. Qui su Radio Sorrisi abbiamo ascoltato questa Sei Tutto con la sua grande grinta, questo bellissimo moderato. E adesso ragazzi voglio farvi giocare perché il primo che mi scrive tramite WhatsApp al 345 48 45 663, viva Radio Sorriso, si aggiudica due biglietti per partecipare allo spettacolo Bolero Carmina Burana che si terrà sabato 25 luglio al Festival di Maiano in provincia di Udine. Quindi il primo che mi scrive viva Radio Sorriso al 345 48 45 663 si aggiudicherà questi due biglietti per partecipare appunto a questo bellissimo spettacolo del Bolero e la Carmina Burana a Maiano, al Festival di Maiano in provincia di Udine, sabato 25 luglio. Aspetto il vostro messaggino e vediamo chi se la aggiudica questi due biglietti, mi raccomando. E allora ragazzi, proseguiamo, andiamo sempre con le belle canzoni. Adesso su Radio Sorriso arriva anche il valzer, perché di tradizione si parla, con Fiorenzo Tassinari per voi, Opera.

Ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Ci siamo ascoltati anche la voce di Enrico e Sabrina Musiani con questa chitarra vagabonda. E adesso vi ricordo anche il Sorriso in Piazza, perché ritorna a Jesolo in Piazza Torino giovedì 23 luglio dalle ore 21. Si balla con musica delle grandi orchestre, il divertimento, animazione e gadget insieme al nostro direttore Alex, ad Iris e a Giovannino. A fare da cornice a questo grande spettacolo, questo Sorriso in Piazza, ci saranno i ballerini del Prestige di Vigo d'Arzere, ingresso gratuito, mi raccomando, quindi non dovete pagare nulla, si entra, si balla, ci si diverte e vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo giovedì 23 luglio in Piazza Torino con Sorriso in Piazza. E mi raccomando, non mancate a questo bellissimo appuntamento estivo. E adesso andiamo sempre in musica, dopo avervi raccontato di questo Jesolo, però vi ricordo che questa sera dalle 21:30 è in diretta radio da Castel Gomberto in provincia di Vicenza, ci sarà l'orchestra di Marianna Lanteri, quindi non mancate a questo grande appuntamento di questa sera. Il mix di ritornelli con Mario Riccardi per voi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buonasera da Umberto Cascone. La notte di guerriglia a Bologna, dopo la manifestazione in memoria di Fakir morto durante un fermo di polizia, arrestato un attivista, disposto il divieto di dimora, 64 gli agenti feriti nei disordini, ira di Meloni, irresponsabile alimentare l'odio per i poliziotti. A Palazzo Chigi vertice tra i leader di maggioranza, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi concordano di far decidere al Parlamento sull'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa estesa al settore energetico. Domani alla Camera question time del ministro Giorgetti. Alla Casa Bianca Trump incontra l'omologo libanese Aoun. Se me lo chiede parlerò con Hezbollah, dice. Poi incalza sull'Iran. Non ho interesse a incontrarli anche se loro vorrebbero. Presto distruggerò l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain e avverto

0: mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
0: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati, più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a €38 direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Sorriso.
12: È il momento di Zona Cinema.

Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a una nuova puntata, una nuova settimana di Zona Cinema con me, Elisa. Tenetevi po' forte perché questa volta il film è bello tosto. The Iron Lady, così si intitola, film biografico uscito nel 2011, diretto da Phyllida Lloyd, interpretato da una magistrale, Meryl Streep, e che per questo ruolo poi ha vinto dei riconoscimenti, ma insomma avremo modo di parlarne sicuramente. E il film racconta la vita di Margaret Thatcher. La conoscete, è stata la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito, la Lady di Ferro, The Iron Lady, no? Come suggerisce anche il titolo. E questo film dimostra e ci fa vedere la carriera politica, ma anche gli aspetti più personali dell'esistenza di questo personaggio. Una storia che alterna il presente, quindi abbiamo una Margaret Thatcher ormai anziana che ripensa al passato, ripensa ai momenti più importanti della sua ascesa politica, e tutto questo è condensato in questa pellicola protagonista di questa settimana. Se l'avete visto questo film, se volete dirmi qualcosa, una vostra impressione, se volete dirmi anche se l'avete o meno visto, 345 48 45 663. Luigi Guerra con Sentimental.

Lucia Nonelli con Musica Vera. Allora parliamo di The Iron Lady, quindi la donna di ferro. Chi è? Margaret Thatcher. È un film che racconta l'infanzia, la giovinezza di questa donna cresciuta in una famiglia molto semplice, con forti valori di impegno, di determinazione, di volontà. Dopo gli studi, dopo il matrimonio con Dennis Thatcher, decide di dedicarsi alla politica. Questa donna che è stata la prima donna primo ministro del Regno Unito. Grazie alla sua ambizione, alle capacità, entra nel Parlamento britannico, diventa poi la leader del Partito Conservatore e nel 79 viene eletta primo ministro, diventa la prima donna a ricoprire questo ruolo nel Regno Unito. Cosa succede durante il suo governo? Ce lo racconta questo film e ve lo racconto io fra pochissimo. Prima però un po' di musica per stemperare l'orchestra Sorriso con la voce di Stefania Primavera. Questo è il titolo del brano.

Angelotto con È Festa. Stiamo parlando di questo film che è uscito nel 2011, diretto da Phyllida Lloyd, The Iron Lady, la donna di ferro. Chi è questa donna di ferro? Margaret Thatcher. È un film che racconta la vita di questa donna, racconta l'infanzia, la giovinezza, l'ascesa politica, ed ecco che arriviamo al punto e al momento in cui Margaret Thatcher diventa primo ministro, la prima donna che ricopre questo ruolo nel Regno Unito. E durante il suo governo Margaret Thatcher affronta importanti crisi economiche, crisi sociali, introduce politiche basate sul libero mercato, sulla riduzione del ruolo dello Stato. È una leadership che viene messa davvero alla prova anche dalle guerre, la guerra di Falkland contro l'Argentina, le proteste contro le riforme che ha fatto molto radicali, molto difficili. E dopo anni di governo perde il sostegno del suo stesso partito, è costretta a dimettersi, siamo nel 1990, ed è un film che si conclude mostrando questa Margaret Thatcher anziana che riflette su se stessa, riflette sulle proprie scelte, sulle scelte fatte, sul prezzo del potere, sulla propria vita in generale. Quindi è uno spaccato di storia reale, un film biografico molto bello, molto interessante, che andremo a sviluppare nel corso delle prossime puntate. Quindi io vi aspetto con la prossima puntata di Zona Cinema, sia giovedì sia sabato, sempre alle 20:30, sempre qui su Radio Sorriso. Grazie a tutti, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo.

Grazie! Vi è piaciuto lo spettacolo? Grazie! Allora venite avanti, alpini compresi, venite qua, perché adesso facciamo la vostra canzone.

amici di Radio Sorriso, che siamo in diretta, Alex, Iris e tutti gli amici, l'applauso! Allora, Forever Young 2026 in

0: Grazie, grazie. Allora rimanete lì perché adesso facciamo la vostra canzone, questa canzone ormai che la conoscono,
1: Arianna,
0: tutti.
1: Scusa solo un secondo, per correttezza, facciamo questa canzone per voi alpini, poi ci fermiamo un minuto a coprire le ciabatte, la corrente, perché sta ancora piovendo, eh. Poi se riusciamo riprendiamo, se non andate via tutti riprendiamo subito dopo 5-6 minuti dopo che abbiamo messo a posto la corrente.
0: Rimanete qui, dai, ce la cantiamo tutti insieme, avvicinatevi un pochettino, questa è dedicata a tutti gli alpini, l'applauso all'autore Beppe Carnevale. Penna!

0: di Mariana Lanteri a tutti gli alpini d'Italia, al gruppo Alpini Castel Gomberto, a tutti
1: anni,
0: voi
1: 100 anni, mamma mia, del gruppo Alpini di Castel Gomberto. L'applauso ci vuole doppio. Bravi, è veramente un onore, grazie. Grazie.
2: Grazie a te Marianna.
1: Grazie a
0: voi. Allora Marianna, ragazzi, copriamo qua le ciabatte, copriamo tutto quello che...
3: Ritorniamo in diretta con Radio Sorriso da Castel Gomberto, qui insieme a Marianna Lanteri e al suo spettacolo Forever Young. E devo dire che è una serata bellissima, straordinaria, purtroppo è arrivata anche quella che ci aspettavamo, la pioggia, l'avevamo schivata all'inizio serata, è partito tutto alla grande e poi qualche piccola goccia. Adesso stanno mettendo in sicurezza quello che è il palco per poi cercare di ripartire, perché giustamente poi è stato fatto anche questa bella canzone che gli alpini, tra l'altro abbiamo qui tutti gli alpini di Castel Gomberto, il gruppo alpini che ricordiamo quest'anno la sezione Anna di Valdagno festeggia 100 anni. E abbiamo lei, la protagonista della serata, Marianna Lanteri. Ciao Marianna!
1: No, mi piace l'ombrellone, ma in realtà piove, non c'è il sole.
3: No, no, vabbè, però noi portiamo il sole in qualche modo.
1: Ciao a tutti!
3: Dai, l'avevamo schivata, quindi insomma, metà serata è andata, quasi tutta ormai.
1: L'abbiamo
3: quindi
1: schivata per un bel po', dai, per un bel po', dai. Diciamo che ci è andata quasi, quasi bene.
3: Sì, dai, quasi bene. Adesso vediamo un po' se si...
1: Ancora un'oretta, finivamo. Vabbè, magari poi smette tra un po', adesso aspettiamo un attimo.
3: Aspettiamo un attimo. Come sta andando questa estate?
1: Bene, bene, bene, molto bene. Lo spettacolo mi piace molto. E ogni anno ovviamente cambiamo, come vedete poi dalle dirette, dalle registrazioni che si vedono, e quindi ogni anno cambiamo un po' lo spettacolo, rinnoviamo, cambiamo, cioè quest'anno abbiamo rinnovato anche il corpo di ballo e insomma ci divertiamo tantissimo, perché è bello, poi gli anni 90, alla fine facciamo tutto un'ora di anni 90, anni 2000, e tutto coreografato, spettacolo, costumi. Ci sono gli effetti sonori, questi qua sono effetti sonori, effetti spavento si chiamano questi.
3: Vabbè, spaventano anche Marianna, che nonostante sia abituata dal palco
1: tutti i giorni, guarda che faccio la prova e parte, tu non fai in tempo a prepararti psicologicamente, è partito già il colpo. Comunque vabbè, bello.
3: Va bene, noi vi auguriamo naturalmente ancora una grandissima estate, speriamo di trovarvi sul palco tra pochissimo.
1: Sì, speriamo, dai, speriamo che smetta, se non scappano via tutti, madonna, ma dai, comunque secondo me non scappano, dai, si andranno a rifugiare sotto il tendone, perché nonostante il tempaccio che c'era prima sono arrivati in tanti, perché prima è grandinato qua,
3: Sì, l'abbiamo raccontato in radio, che oggi
1: raccontato. Io non c'ero ancora, però so che Beppe sarebbe beccata tutta la grandine.
3: Comunque dobbiamo dire che i ballerini non demordono, perché continuano a ballare in pista.
1: E infatti, tra l'altro, penso che si scivoli da Dio lì in mezzo, quindi, però vedo che secondo me hanno testato prova muscolatura, vedere l'equilibrio.
3: Comunque, sono forever young,
1: sempre forever young, non bisogna mai mollare.
3: Grazie Marianna Lanteri.
1: Ciao Iris, ciao Alex. Grazie. Ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso, un bacione.
3: Grazie.
1: Senti che c'è Beppe in sottofondo.
3: C'è Beppe in sottofondo.
2: Grazie Marianna.
1: Ciao a tutti.
3: Allora direttore, cosa dice di questa serata? Noi ci siamo improvvisati con l'ombrellone.
4: Per fortuna ce l'avevi in macchina Iris, sempre previdente, bravissima. Insomma, una bellissima serata, purtroppo dai, è arrivata qualche goccia, quindi è arrivato anche il momento di salutare i nostri sorrisini con questa prima diretta dell'estate con appunto la scuderia Bagutti, questa sera Marianna, e presto vi daremo qualche altro appuntamento con qualche altra grande orchestra. Grazie per essere stati con noi, speriamo che la diretta sia stata di vostro gradimento, aspettiamo qualche messaggio così domani lo leggiamo anche in diretta. E che dire, grazie Iris, sempre un'ottima compagna di viaggio, grazie di cuore a tutti e buona serata, buon ascolto e buonanotte.
3: Grazie Soresini, buonanotte. Noi vi aspettiamo domani mattina con le nostre dirette a partire dalle 6 e poi alle 8 arriverà anche Giovannino e alle 10 la sottoscritta. Grazie a tutti e una buonanotte. Grazie Soresini e la musica. Noi continuiamo naturalmente con la bella musica di Radio Sorriso.
2: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net, 0423 736 12.
2: È il momento di ascoltare un bel valzer lento.

Dall'unione tra la samba angolana e lo stile musicale zouk nasce il kizomba. Per voi Radio Sorriso, ne suona uno.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Ben trovati. Sanità pubblica, prestazioni mediche e liste di attesa. Stando ai dati più recenti, migliorano, ma in alcuni casi permangono forti criticità e non mancano aree del paese nelle quali si retrocede. Sopra il 90% Veneto, Lazio, Marche, Basilicata. Emerge dal bollettino sull'andamento delle liste di attesa realizzato da Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. L'intelligenza artificiale sta ridefinendo gli equilibri nel mondo del lavoro, come rileva AI Jobs Barometer 2026 pubblicato da PwC. Lo scorso anno gli annunci che richiedevano competenze sull'intelligenza artificiale hanno registrato un balzo del 69%, il doppio rispetto al 2024. Le retribuzioni risultano di conseguenza in media il 42% più pesanti rispetto ad altri ruoli. Neil Blomkamp, regista di District 9 e Humandroid, ha pubblicato gratuitamente su YouTube il cortometraggio di fantascienza Nightborn, interamente realizzato con l'intelligenza artificiale, anche se va escluso il lavoro preparatorio suo e di altri collaboratori. Una proposta che sta facendo discutere non solo il mondo del cinema. Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia.
3: Le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: È 1:59.
2: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. Ecco le ultime notizie. Sul decesso di Abderrahim Fakir e le tensioni successive a Bologna, intervento della premier Giorgia Meloni. In un post, la presidente del Consiglio sottolinea quanto sia doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore, ma aggiunge che nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Per chiarire le cause del decesso del 42enne di origini marocchine Fakir, la Procura della Repubblica di Bologna ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Si tratta di 6 persone, 2 poliziotti.